No, no, vaneggio! Questa debolezza estrema mi causò tant'altre volte visioni allucinanti. Quel riflesso

udito i passi che s'allontanavano. Mai prima d'ora li avevo notati. La lampada! Nel buio, all'improvviso, rombava questa cella.

sulle mie mani passa un soffio d'aria, una fredda carezza. Donde viene? La porta non deve essere lontana.

le stelle, il cielo, questa è la salvezza. Fuggir per la campagna con le prime luci dell'alba. Profumo dei cedri, la libertà.